State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Buongiorno, buongiorno, è lunedì 20 luglio, eccoci qua, in questo bel lunedì 20 luglio, piovoso qui a Milano. Milano sta piovendo, in altre parti non lo sappiamo, però qui a Milano piove, e buongiorno a tutti quanti voi, una settimana che ci porta all'ultima settimana di luglio, si può 27, 28, 29, 30, 31, arriva agosto, bene, e allora... Radio Blinco Blanco, Atri 730 Replica, Radio Teramo, Radio Terme, Vigliatore TV e poi sempre questa alle 7.30, poi Radio Mare Italia, mentre le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi. Quindi andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto, e tutto quello che non ho capito, ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso, andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro, andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Luca Barbarossa, come dentro un film, noi qua fa caldo anche se sta piovendo.
1: Non è vero che non ho mai pianto, che non ho perso né sbagliato, ma sbaglierei di nuovo se ritornassi indietro.

0: Ed eccoci qua, è il momento di Marco con il suo saluto. Sentiamo cosa ci ha mandato oggi, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Carlos Santana, buon compleanno caro Carlos, tanti auguri a Carlos Santana, da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Ti dedico il silenzio, tutto quello che c'ho dentro, tutto il mio cuore, l'animo che vola via, insieme a te, da Marco Roma, buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora vi ricordiamo il nostro numero di telefono se volete mettervi in contatto con noi, 320 19 78 490. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci dice Marco Roma in diretta.
2: Oggi, intestazione, Marco Roma saluto can... Avvia video avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto can...
0: Eccolo qua. Se suona,
2: WhatsApp.
0: Togliamo.
2: Voce non attiva.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon viaggio.
3: Grazie. Siamo in viaggio.
0: Siamo in viaggio stamattina.
3: Sì.
0: Verso Tor San Lorenzo.
3: Verso Tor San Lorenzo oggi.
0: Eh sì, oggi è lunedì, quindi oggi è lunedì 20.
3: Sì.
0: Quindi hai ricordato anche le nascite prima, poco fa.
3: Sì.
0: Ce ne sono altre. Ma abbastanza bene, piove qui a Milano.
3: Ma piove?
0: Sì, non forte, però piove.
3: Ma qui porta 25 gradi e mezzo.
0: Ieri però è stata una bella giornata calda qui a Milano, quindi insomma.
3: Penso pure oggi qua.
0: Beh, anche oggi qui dovrebbe essere così. Bene, allora cosa dicono i nostri Eleonora e Damiano? Dormono?
3: Loro dormono ancora.
0: Allora li sentiremo più tardi dopo. Dopo le 5, dopo le 5, alle 6.50, diciamo alle 6.
3: Sicuramente.
0: Allora dobbiamo ricordare chi ci sarà. Chi ci sarà con noi mercoledì sera? Chi ci sarà con noi mercoledì sera? Che non mi ricordo.
4: Mercoledì sera abbiamo una grande ospite. Lei ha fatto anche un film con Thomas Millian.
0: Sì.
4: Chi? Sì, sì.
0: E chi?
4: Ha fatto un film, infatti, ieri in memoria di quel film l'ho visto.
0: Ah, ti sei visto il film?
4: Sì, sì.
0: Ah. È un colore?
4: È un colore.
0: Ah.
4: Lei ha fatto delitto sull'autostrada.
0: Ah, delitto sull'autostrada. Poi si...
4: Sì, con Thomas Millian.
0: Ah. Poi c'ha a che fare con la festa degli innamorati.
4: Ha a che fare con gli innamorati. Quindi... Ha un colore. È allora... particolare, è particolare.
0: Viola Valentino!
4: Viola Valentino. Il colore viola Valentino dell'amore.
0: Viola Valentino dell'amore. Bene, dunque stamattina invece chi verrà da te, come si deve approcciare se vuole godere di un costume, di una maglia, di un quello che hai?
4: Allora, basta che dice questa insensata voglia di te.
0: Questa insensata voglia di te. E ultimo.
4: Bravissimo, sei troppo preparato.
0: No, è perché l'abbiamo fatto l'altra volta, quindi vabbè.
4: Veramente?
0: Sì, l'abbiamo mandata già, sì sì, ecco perché, cioè, qualche reminiscenza nonostante i miei 64 anni tra qualche giorno, cioè.
4: Tra poco,
0: Manca
4: poco.
0: È domenica. Allora, questa,
4: domenica,
0: sì, questa insensata voglia di te. Andiamo, l'ascoltiamo e poi noi ci sentiamo. Alle... Non ti addormentare stamattina.
4: No, stamattina sono sveglio.
0: Ci sentiamo alle 5 e un quarto. Allora, a dopo.
4: Sì.
0: Ciao Marco.
4: Ciao.

0: E allora salutiamo Anna, perché lei dice che non sta piovendo a Milano, e invece non è vero, sta piovendo, arriva qualche goccia, ma lei dice quattro gocce, invece no, qui dipende da zona a zona, però qui, meno nella zona nostra, sta ancora piovendo. Allora i saluti come al solito delle 4:44, perché...
1: 4:48
0: e 19 secondi. Salutiamo ATM Trenor BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, salutiamo anche il nostro Dennis, che poi sentiremo, qui l'orologio fa sentire ogni tanto. Salutiamo il nostro amico Francesco che ci veglia da lassù, speriamo. E comunque l'altra sera, insomma, c'è stata una bella pioggia molto forte, e ieri sera c'era poi il tifo per la Spagna, però l'altra sera è stato bello, perché io stavo passando vicino a alcuni tavoli che sono messi, ormai lo sappiamo, oltraggiosamente male da tutte le parti. Ho detto: beh, speriamo che viene a piovere. E fortunatamente dopo poi sono arrivate le grandini, quindi insomma quelli che mangiavano hanno dovuto prendere e scappare, quindi ogni tanto qualche grazia arriva dal cielo, e dove il tempo non si può niente. Bene, dopo questi saluti abbiamo salutato questo amico Francesco che ci sta, quindi Francesco fai piovere ogni tanto, e andiamo ad ascoltare il ballo di Beppe e poi arriveremo con i cantanti che si presentano.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Pronto, Vincenzo di Bari?
4: Buongiorno, caro Giuseppe.
3: Vincenzo di Bari, E oggi Vincenzo di Bari è di Bari, sì, autentico.
4: Infatti.
3: Quindi tu abiti a Bari,
4: ma poi
3: Bari.
4: Guarda che... Allora, io in realtà sono nativo di Andria, adesso fa parte della stessa provincia della Bat. Poi ho sempre vissuto a Bari, praticamente. Adesso mi sono trasferito da un anno e mezzo a Giovinazzo, che è un altro comune. Però siamo sempre in zona comunque, per cui...
3: Sì, Giovinazzo, sì, mi pare che ci sono le mozzarelle.
4: Sono fedele al cognome, ecco.
3: Ma allora, con Vincenzo, stamattina parliamo del campionato di Showdown, vero? Che si è tenuto a Foligno?
4: Ligno. Foligno. La seconda giornata.
3: La seconda giornata, mi pare che era l'11, 9, 10, 11 marzo, voglio sbagliare.
4: 9, 10, 11, esatto. Esatto, sì.
3: Ecco, eravate
4: meglio di me.
3: Sì. Perché comunque noi ogni tanto ce le suoniamo quando si fanno gli open, però l'anno prossimo avremo...
4: Beh, l'anno prossimo saremo nella stessa categoria.
3: Ce le suoneremo più volte insieme a Peppino, che è l'altro amico di Bari, no. Peppino,
4: sì.
3: Simone.
4: Sì, quest'anno abbiamo fatto le due giornate, la prima si è tenuta a Formia a dicembre,
3: sì.
4: Poi abbiamo fatto quest'ultima giornata appunto meno di un mese fa, anzi oddio, più di un mese fa,
3: a Foligno,
4: esatto.
3: Il trionfatore di questa categoria sei stato tu, il primo, vero?
4: Pare di sì.
3: Così dico.
4: Allora sì, allora sono arrivato alla seconda giornata che ero terzo in classifica generale, poi insomma mi è andata bene, insomma qualcuno ha perso qualche partita insomma io ne ho vinto qualcuna in più, insomma la classifica ha decretato questo,
3: certo,
4: alla fine del campionato.
3: Certo, che poi alla fine si fa sempre all'insegna dell'amicizia e di tutto
4: quello,
3: il resto, poi soprattutto.
4: Ma io gioco a Showdown per quello,
3: ecco.
4: Perché si incontra.
3: E allora la domanda mi dice Denise nell'orecchio, dice: ma hai vinto qualche cosa, ti hanno dato qualcosa questi di Foligno o niente?
4: Sì, ci hanno dato salsiccia di Norcia, salami a volontà, pancetta, tutte cose specialità dell'Umbria. Oggi si parla più che altro di cibo, a quanto pare, caro Giuseppe, vero?
3: Sì, beh.
4: La mozzarella e salsiccia di Norcia. Senti, no, il premio no, ho soltanto la mia soprattutto la mia soddisfazione personale di aver vinto questo campionato. Insomma,
3: certo.
4: Sono felice per me, per il mister, ma soprattutto per la società, appunto.
3: Il mister vogliamo salutarlo, che si chiama Michele Pugliese. Che giustamente
4: questa è un'altra fantasia, si chiama mister Pugliese.
3: Che è di Bari.
4: Rimaniamo in tema, ovviamente.
3: Guarda, qui la domanda che ci si poneva l'altro giorno: e se tu sei mezzo parente a Nicola, visto che sei di Bari?
4: No. E guarda, guarda, ti dico una cosa, Giuseppe, lo dico a te, lo dico a tutti gli ascoltatori. Io non ho neanche un parente che si chiama Nicola, per cui anche volendo insomma simulare una parentela o qualcosa del genere, non ce l'ho. Quindi non ho nessun parente che si chiama Nicola, no.
3: Niente paese, niente, niente Nicola di Bari, niente sai che bevo, sai che fumo e niente la prima cosa bella.
4: Esatto.
3: Niente. Senti.
4: La Pasqua... non parlare che il cuore è uno zingaro. Poi.
3: Certo, il cuore è uno zingaro. Naturalmente tornerai a trovarci per raccontarci altre cose.
4: Sì, fin là ti ringrazio per avermi ospitato in trasmissione. Ti faccio gli auguri a te, faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori di Bari.
3: Grazie, a presto. Ciao carissimo, ciao, Vincenzo. Ciao.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Matteo Spano, un cantante, chitarrista e compositore della provincia di Milano. Inizio dicendovi che la musica è la cosa più importante per me. Le mie canzoni parlano di libertà, di amore e soprattutto di quel desiderio che abbiamo tutti di combattere quello che ci impedisce di essere veramente noi stessi. Potete trovarmi su Instagram, Facebook, Spotify scrivendo Matteo Spano Music. Per Spotify soltanto Matteo Spano. La canzone che voglio presentarvi oggi parla del perdersi nell'oceano per poi ritrovarsi, semplicemente. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Oceano, Lasciati portare via. Buon ascolto.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Marvaso, ho iniziato a fare musica da quando avevo 13 anni, suonavo il flauto alle medie e durante il mio percorso di crescita musicale ho intrapreso anche lo studio della batteria tramite il mio compianto maestro che è Claudio Lei Corvi, che mi ha insegnato tutto quello che c'era da sapere. E poi, vista la mia passione per la musica, da autodidatta ho imparato a suonare la tastiera prima e la chitarra in questi ultimi anni. Ho dato vita al mio progetto musicale nel 2016, nella quale componevo piccole composizioni strumentali arrangiate con la batteria e la tastiera e con i campionatori in loop. E ultimamente, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ho dato vita a vere e proprie canzoni. Ho ripreso tutti i vecchi brani strumentali che avevo, li ho riarrangiati per farle diventare canzoni vere e proprie. Il mio lavoro si limita dunque con l'intelligenza artificiale per la voce. Chitarra, batteria e tastiera suonati da me. E per orchestra, basso e cori uso io sempre i campionatori in loop, però a livello professionale, visto che un amico mi presta la sala di registrazione, quindi sono riuscito a dare vita a questo progetto vero e proprio. Ringrazio Magina Spettacoli comunque per l'opportunità datami e voi per l'opportunità di trasmettere il mio nuovo brano in onda, che si chiama Kilgarra. Fa sempre parte dell'album di Camelot e esce comunque con un'edizione del tutto nuova, nel senso che questo è un riarrangiamento dell'originale. Ho voluto creare qualcosa di nuovo, nel senso che volevo qualcosa di epico e soprattutto molto cinematico. La canzone è stata rifatta e mi ha richiesto quasi un mesetto di lavoro, poiché faccio tutto da solo, quindi spero possa piacervi. Buon ascolto a tutti.

0: Ed eccoci qua, abbiamo messo un po' di tempo per trovare il capitano e anche Marco e sono qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano.
0: Buongiorno, capitano, buongiorno. Il capitano non si sente. Come va sto capitano?
1: Capitano? Capitano?
0: Capitano?
1: Com'è?
0: C'è qualche problema nella... Ah, è lo spinotto. Ormai è lo spinotto.
1: Eccolo,
0: Lo spinotto.
1: il spinotto
0: Lo
1: maledetto.
0: spinotto non si inseriva bene. Era inserito a
1: Quando
0: mezzo.
1: devi mettere la mia, devi mettere lo spinotto quello più grande.
0: Abbiamo messo lo spinotto più grande.
1: 16 ampere, quello da 16 ampere.
0: Quello... beh, del resto, mercoledì sera a Milano la zona nostra è stata senza corrente per 2 ore.
1: E beh, abbiamo risparmiato qualcosa sulla bolletta.
0: Ha risparmiato, vabbè. Allora, 20 luglio.
1: 20 luglio col bene che ti voglio, come fa la canzone? Luglio col bene che ti
2: Che
1: voglio.
2: ti voglio, mi hai fatto una promessa. Na, na, na.
0: Allora, ieri sera.
1: Allora, il mondiale è finito finalmente.
0: Sì.
2: Ah, era ora.
0: Ieri
1: Finito il
0: sera.
1: mondiale.
0: Allora,
1: Tutti a casa, contenti e contenti.
0: ha vinto la Spagna. Ieri sera c'era vicino da noi dove c'è i nostri ristoranti, c'era il ristorante spagnolo che era
1: Tutti
0: proprio
1: quanti.
0: era invaso, cioè andavano fino al centro della strada, capitano.
2: No,
1: Ma
2: seconda
1: voi
2: volta
1: il
2: vincono un
1: mondiale è così,
2: mondiale.
1: non ho capito perché tutto questo. Andiamo tutti nazionalisti.
0: C'erano tutti spagnoli là, proprio una cosa.
1: Si dovrebbe creare una situazione che i mondiali, non lo so, tipo paghi le tasse, i mondiali devono camminare lo stesso entusiasmo per pagare le tasse, così dovrebbero fare.
0: Ah.
1: Dovrebbe
0: Beh,
1: trovare una formula.
0: Formula mondiale.
1: Una formula mondiale.
0: Ecco, allora Marco mi pare che ancora stamattina non è arrivato al posto di lavoro.
1: Non è arrivato,
2: No,
1: ma
2: oggi faccio tardi, tardi, tardi, tardi. Sono in ritardo.
0: ma tanto prima
1: Ma
0: avevi.
1: perché con questo caldo escono presto, le signore?
0: No,
1: Al mercato vanno
0: i
1: presto
0: primi
1: al
0: acquisti
1: mercato.
0: a che ora arrivano, Marco? Vuole sapere il
2: Eh
0: capitano.
2: sì, è un po' come ha detto il capitano, praticamente l'estate col caldo vengono presto e finisce presto al mercato.
1: Ah,
2: Cioè,
1: ma è
2: tipo
1: meglio.
2: 10:30 e il mercato è finito.
1: Perché fa caldo, vogliono
2: Invece
1: camminare sotto al sole.
2: l'inverno che è tutto il contrario.
0: Sì, d'inverno c'è freddo, quindi arrivano un po' più
1: Eh no,
2: tardi.
1: perché poi
2: Escono più tardi.
1: preparano i bambini a scuola, no? Mentre si liberano verso le 10 e poi vanno al mercato.
0: Invece adesso alle
2: Sì,
0: 10.
2: portano i figli a scuola e poi vengono al mercato.
0: Bene,
1: E oggi
0: quindi
1: dove fai il mercato? Dove lo vai
0: oggi è
1: oggi? Dove ti arrivi?
0: Torsa Lorenzo.
2: Tor San
1: Ah,
2: Lorenzo.
1: Torre
0: Bene,
2: Cattivo, cattivo.
0: sono le 5.
2: Comunque il
0: Sì.
2: mondiale per me la Spagna l'ha meritato. Perché
1: Sì, facendo un ragionamento totale, sì, è partita lei un po',
0: lenta.
1: diciamo, come un motore diesel, ma poi ha fatto la differenza, insomma.
2: Comunque l'ha vinta tutte le partite, a differenza dell'Argentina che è andata.
1: No, l'Argentina aveva solo un'organizzazione difensiva un po' così, ma il resto non ci siamo. E il campione Messi, a differenza la doveva fare lui, ma non ha brillato,
0: Cioè,
1: diciamo.
0: ieri, però, durante le altre puntate,
2: Sì,
0: per...
2: Messi è stato
1: vabbè, ma
2: fortissimo.
1: se giochi la Serie B è più vantaggioso, no?
2: Però l'Argentina, a differenza della Spagna, è andata avanti sempre con difficoltà, pure con l'Egitto, comunque è passata ai supplementari, è passata, cioè, non ha
1: L'ho
2: vinto
1: detto, diciamo,
2: ai 90 minuti.
1: ma
2: La
1: lasciamo stare
2: Spagna.
1: il percorso perché se ci ricordiamo nell'82 l'Italia, quando arrivò poi nel girone che battette il Brasile e l'Argentina, facemmo proprio pena. Poi dopo è cominciata questa cosa. Però nel confronto diretto, diciamo, la partita c'è stata, ma non c'è stata proprio storia.
2: Cioè la Spagna l'ha vinta comunque tutte, alla fine l'ha vinta tutte, co come percentuale di statistica era favorita la Spagna,
0: Eh beh,
2: comunque.
0: però comunque dai, è finito questo campionato mondiale a 48 squadre.
1: Ma comunque è stato secondo me il campionato mondiale più ridicolo, ma non per quanto riguarda la finale, per quanto riguarda i contorni di tutto, le regole proprio la bandiera del dollaro fa le regole, tra un tempo e un altro non mi ricordo quando è. Hanno fatto i show, hanno fatto le musiche, cioè tutto, lasciamo stare.
2: Bene. È un peccato per l'Italia, solo per l'Italia, perché non partecipa da tanti anni.
1: L'Italia non partecipa da tanti anni perché purtroppo la caratteristica nostra è questa, cioè noi non c'è mai nessuno che dice io non sono all'altezza, no, tutte scuse, pure i nostri figli, ma quando non è colpa mia, il professore, la luce, non ho potuto studiare, sono nervoso, tutti stressati, ma appena uno c'ha una difficoltà, oggigiorno sono stressato. Nessuno ha più voglia di dire senti, ma tu che stai dicendo? Nessuno dice vabbè, poi devo fare questioni, e poi perdiamo i diritti. Io volevo sapere se usavano questo metodo di misura Silvio Pellico, Ciro Menotti, Mazzini, Cavour, tutta questa gente qua un po' più o meno avranno fatto pure cose negative sicuramente, ma stiamo campando ancora di rendita, ma i nuovi si girano tutti quanti dall'altro lato.
0: Bene, scegliamo un brano, Marco Capitano.
1: Marco, che stai in ritardo, dici una canzone che lo fa muovere un po'.
0: Marco.
2: Sto in ritardo, sì, è vero. Allora, io avevo
1: secondo
2: pensato...
1: Te, come stai? Perché stai in ritardo? Noi vogliamo sapere perché stai.
2: Perché di solito dovrei stare alle 5 là, invece siccome...
1: Siccome la domenica la signora Giovanna ha voluto andare a mangiare la pizza.
0: No, è andato a vedere la partita lui ieri sera.
1: Partita è andato a vedere con le spagnole, ha fatto d'arte.
0: È stato insieme agli spagnoli, sei stato?
1: Si è mangiato tutto il medico.
0: A festeggiare gli spagnoli, perché poi io mi sono addormentato alla fine del primo tempo, erano ancora 0-0, quindi l'ho saputo alle 4 il risultato, quindi.
1: No, ma ci sta pure un espulso, mi sembra, nell'Argentina, però c'è stato un espulso, ma non mi ricordo un minuto perché la partita non l'ho vista.
0: No, l'ho
1: sentita un po' con Alex così. Allora, la Francia 4-6 là, mamma mia,
0: hanno fatto una goleada. Allora, che brano mandiamo, Marco?
2: Quel sorriso in volto.
0: Di chi è?
2: De Modà.
0: Sì, quel sorriso in volto. Allora,
1: Modà.
0: Lo cerchiamo subito.
2: Milanesi.
0: Eccolo qua che arriva.

0: La Cadillac, il vestito da sposo, insomma, era questo il brano dei Modà. E siamo qui sempre con Marco in viaggio.
1: Sì, sono in viaggio. Manca ancora un po' di super ritardo. Va bene.
0: Beh, tanto. E il capitano, quello non è in viaggio, invece il capitano che
1: Il capitano è
0: ascolta.
1: sulla nave, penso che è sulla nave.
0: Il capitano.
2: Ma che nave è nave?
0: Ormai lui le
2: Perché ne
1: Cosa
2: fatti
1: vuoi
2: il
1: fare con
2: capitano? Parli
1: la
2: sempre di nave, ma devi fare il capitano, che è meglio.
0: nave?
1: Da quanto tempo è che non sali sulla nave?
2: L'ultima volta dove sono andato, non mi ricordo neanche più. Andai. Ah no, a Genova, sono andato con un mio amico, ma non nel viaggio, in porto. Cioè a bordo lì, a bordo della nave, il comandante lì. E quando sei stato? 4-5 mesi, no, di più.
0: Qualche anno fa.
2: Prima dell'operazione di febbraio, l'anno scorso era febbraio, era luglio, gennaio, a febbraio mi sono operato, era novembre forse, novembre 2000, siamo a 2024, novembre
0: 2024.
2: 24 forse, era novembre 2024, insomma. Ma Genova in porto, eh.
0: Non è salito sulla nave per andare a fare la crociera.
2: Oh, che crociera.
1: Niente crociera.
2: Ah, no, ma allora, devo dire la verità, perché anche l'età, mo, non lo so, però per esempio, mo per esempio, tutti vanno in vacanza, no? Io non sento questo spirito di andare a vedere le cose, non lo so, perché già ho visto tutto, allora non c'è questa. Forse se si crea con altre persone, un comitivo, portarsi, ma cioè, non è che non mi menziona più le cose, però già so, hai capito? Ah, che dice, vabbè, sulla
0: Ma
2: nave si fa questo, oppure
1: che è successo?
2: vai in Indonesia, ma già ci sono stato, in Giappone ci sono stato, in Cina ci sono stato, in Spagna ci sono stato, cioè non c'è quell'entusiasmo, sai? Mi ricordo quando uno. Più mi piaceva viaggiare con la macchina, perché sai, con la macchina ci sono gli imprevisti, la strada un po' te la fai tu, no? Insomma, però la macchina non si può guidare più, non mi viene voglia di, capito, di viaggiare tanto. Trovo più entusiasmo a studiarmi le cose e trovare una soluzione, va? Questi sono più o meno i miei viaggi più interessanti.
0: Sono i viaggi del pensiero, i viaggi dello studio.
2: No, vedo una cosa che non va, devo cercare di capire perché non va questa cosa, perché la gente non fa questo, non fa quello, ho un po' di predisposizione ce l'ho, insomma. Mi entusiasma più quello, diciamo, da far rispettare più un diritto, come devo far capire, no? Non so se riesco a far capire perché devono fare certe cose quando non è previsto. Quello è talmente che mi gira le scatole, perché io so, io ho girato il mondo, so effettivamente come si ragiona nelle altre nazioni.
1: Mamma mia, che
2: No, non,
1: incidente.
2: non è quello che vediamo quando quello viene qua. Oppure l'italiano che va là, cioè queste considerazioni, cioè tu fai un esame e poi vai a vedere il risultato, no? Per vedere se è quello che pensi, no? Se c'è la glicemia alta, tu ti fai l'esame e vai a vedere se la glicemia alta, no? Prima c'è delle sensazioni, diciamo, ma io mi sentivo bene, no? Io ce l'ho alta, visto, io me lo sentivo. Allora, noi confondiamo le sensazioni e poi non andiamo a prendere il valore reale.
0: Andiamo a studiare che diceva Marco. Hai
1: Niente,
0: visto?
1: mi sono fermato per strada, anche
0: Perché c'è un
1: se è
0: incidente.
1: tardi, c'è un bellissimo incidente, bello grande.
2: Gente, viaggia,
1: Carri attrezzi, polizia.
2: rispetta le ore di riposo e poi succedono cose.
1: Corrono, mamma mia.
0: È un camminare sulla strada, è anche lì un.
2: Imprevisti di chi viaggia.
1: C'è la polizia. Speriamo che riaprono la strada. Lo speriamo, che
0: Perché
1: sto per il ritardo.
0: l'hanno bloccata.
1: Proprio oggi. Hanno chiuso proprio qua. La strada principale è bloccata adesso. E macchine avanti e indietro, cioè, doppio senso, sono so ferme. Quindi... ci hanno bloccato una strada, allora arriva, non c'è stata un'altra strada qua, arriva a Torzal Lorenzo, è l'unica.

0: Ah, non ci sono alternative?
1: No, perché poi questa poi è la strada principale che collega Roma. Ostia. Ecco, la polizia entra dentro, forse riaprono.
0: Ah.
1: Però non so che è successo.
0: Non si vedono comunicazioni.
1: No.
2: Ma voi gli altri arriverete, tutti in ritardo arriverete.
0: Eh beh, se oggi.
2: È l'unica strada da dove devono passare.
1: Mamma mia, l'hanno riaperto la strada, sì, sono passato. Però è brutto, è una macchina abbastanza schiacciata avanti e dietro.
0: Ah, qui ne hanno
2: Il
0: fatto
2: tamponamento.
0: un sandwich.
1: Sì, sandwich. Però corrono.
2: No, io sì, ho visto già vedo. Okay, l'unica
1: Cioè,
2: cosa, sì, se è
1: io pure ho
2: possibile.
1: fatto ritardo e camminavo un po', la verità, un po' in alta velocità c'ero, ma due episodi. Uno, mi è passato un furgone, ho pensato, ho detto, ma è possibile? Un furgone che va sulle 180, una cosa assurda, perché un mezzo così riesce a quella velocità. E poi un altro col SUV. Secondo me oltre 200 all'ora con la freccia attaccata, fari. Cioè, matti proprio su una strada così pericolosa. Quella velocità.
2: Quando fa la Formula 1.
0: Non si deve correre.
1: Sembra una macchina da Formula 1 con la freccia attaccata. Faceva i
2: Ah,
1: fari per
2: capito.
1: far spostare le macchine. E correva. Tra questo furgone e questa macchina, io pensavo di camminare un po' più veloce, ma andavo piano in confronto a loro.
0: Eh sì. Tu devi
2: Ma poi se
0: accelerare.
2: si guardano le tabelle che dice a tanta velocità per fermarti ci vuole tanti metri, uno non si rende conto.
0: Sì, che può
2: In
0: fare
2: base
0: con.
2: alla velocità, poi tu quando freni, non è che si frena, la macchina si ferma subito. Non c'è il tempo, capito? Tu a 200 all'ora per fermarti ci vogliono parecchi metri, capito?
0: Bene, scegliamo un brano? Capitano Marco, sceglie un brano.
2: Scegliamo allora una canzone che ha la Pausini, sai, ha cantato lì,
0: Io non l'ho sentita. Chi ha
2: anche
0: cantato?
2: la Pausini, non so che ha cantato lì. E comunque
0: Marco.
2: stava nello spettacolo, c'era anche la Pausini,
1: Cosa?
2: cantato in
0: Chi ha
2: spagnolo.
0: cantato la Pausini ieri sera? Alla fine, mi pare, credo.
2: No, ha cantato fra il primo e il secondo tempo, mi sembra.
0: No, no.
2: O all'inizio proprio. Però ha cantato in spagnolo.
0: Ah, in spagnolo.
1: Ah,
2: Abbiamo
1: sì, perché
2: visto anche
1: lei.
2: lei.
1: Lei fa tanti concerti. A Spagna la adorano, eh? Ha
0: Eh sì.
1: cantato
0: Certo.
1: pure con una cantante. Con una cantante spagnola che dove lei è amica, ha fatto parecchi duetti.
2: Spagnolo colombiano.
0: Cantante
1: Non mi ricordo
0: colombiana?
1: come si chiama.
2: C'era Shakira, tu dici.
0: No, Shakira no. Shakira c'è
2: Shakira
0: stata al primo e
2: è
0: secondo
2: colombiana. Però
0: tempo.
2: parlava spagnolo.
0: Ah, anche
1: Che
0: Shakira.
1: poi se
0: Beh,
1: ne
0: sì.
1: scopre i mondiali c'erano tutti, eh? Donald Trump, c'erano tutti, eh? Bella
0: Sì,
1: lista.
0: sì,
1: Normale,
0: sì.
1: la passerella dovevo fare.
0: Allora, che brano mandiamo, ragazzi? Ce lo
1: Allora,
2: vuoi dire a lui così si riprende un po' da questo ritardo? Che canzone vuoi sentire? Si è perso?
0: no, c'è, Marco c'è, no, si sente.
1: Sto qua. La canzone, vabbè, lui mi mette
0: Ah,
1: una sulla mazzola.
0: scelgo
1: Sì,
0: io? Sì.
1: sì. Allora, è delicata di
0: Sì.
1: zucchero. È delicata, vediamo se la trovi.
0: Proviamo.
2: È delicato.
0: È delicata zucchero.
2: Zucchero, attenzione al diabete.
1: È delicato.
0: No, mi manda. Mi sta mandando solo una donna. Senza una donna mi sta mandando. Mandiamo lo stesso, mandiamo, poi la cerchiamo. È
2: Ma
0: delicata.
2: sì, non fa parte
0: Intanto
1: di
0: dobbiamo
1: uguale.
0: mettere. Dobbiamo sentire il nostro amico Dennis. Quindi arriva, tra un po' arriva anche
2: Ehi,
0: lui.
2: dai.
0: Sì, arriva anche
2: Così
0: lui.
2: dopo mettiamo la canzone a lui.
0: Sì.

0: E abbiamo così trovato, è delicato il brano di Zucchero, che abbiamo sentito un pezzettino di Senza una donna e poi siamo arrivati a È delicato. Ma adesso abbiamo il nostro amico Dennis. Ci siete voi ragazzi? Sì. Che è sospeso?
1: Sì, sì.
0: Ecco. Marco?
2: Forse sono qua, sono qua. Ah, eccomi. Ecco.
0: Sì, sì. Allora ricordiamo sempre che mercoledì sera abbiamo Viola Valentino e allora sentiamo
3: grandi ospite, grandi ospite.
4: Compone messaggio, allo, messaggio vocale, ex durata 56 secondi.
2: La conosce il capitano?
0: Sì, conosci Viola Valentino, capitano?
5: Sì, sì, ma la ricordo la canzone là.
2: Comprami, non sono in vendita.
5: Mi vendo, là. Che facciamo? Mi vendo.
0: Ma mi vendo zero, vabbè. Intanto sentiamo.
2: Bello per il film che ha fatto con Thomas Gillian.
0: Sì, sentiamo ma cosa dice Dennis.
6: Eccolo, eccolo, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Dennis, naturalmente. Un grande salutone a te Giuseppe, un salutone a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Saluto tutte le persone che avrei anche in questo inizio di settimana con te a dialogare, dal primo all'ultimo. Oggi ti voglio richiedere la canzone Sono in volo di Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto te e tutti naturalmente e noi ci sentiamo alla prossima, ciao e grazie mille.
2: Bella questa, Ornella Vanoni con Eros.
4: Il mio messaggio vocale, pulsante.
0: Una bella richiesta, però dobbiamo cercarla. Sono in volo, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni.
2: Questa canzone sta nell'album di Ornella Vanoni pure?
0: Eh sì, perché allora la cerchiamo, perché questo non me la, non ce la dà. Non sono in volo. Però forse tutti e due ce l'hanno messo.
2: Ma dai, non mi ricordo, mi pare. Pare no, lo sai.
0: Io scrivo Vanoni.
2: C'è solo nell'album di lei, perché è una canzone che lui ha scritto per lei, capito? Lui l'ha scritta per lei e sull'album suo. In quell'album poi bello è stato poi.
0: Sì, vediamo. Poi era solo un volo, no? Solo in volo. Comunque l'ha aggiustato.
2: Sì.
0: Sì. Perché lo dice? Sì, so. Solo un volo. Allora lo mandiamo, eccolo qua, solo un volo per il nostro caro cugino Dennis. Eccolo qua che arriva.

0: Abbiamo accontentato così il nostro Dennis, che è sempre presente, sempre omnipresente. E allora sono le 5:47 e 25 secondi. Tra un po' arriva anche l'ora tripla. E qui Marco forse è arrivato finalmente. Capitano, dove sta invece? Abbiamo perso sia il capitano che Marco.
1: No, io ti sento, ma ti sento lontano.
0: Mi senti lontano? Che è successo? Non ho fatto niente. Ma prima mi sentivi bene? Solo adesso mi senti?
1: No, più o meno uguale.
0: Ah, uguale. Invece Marco forse è caduto. Forse Marco è caduto. Tu, capitano, ci sei, invece Marco...
1: Io ci sono.
0: No, Marco è probabilmente caduto. Vediamo se lo riusciamo a chiamare.
2: Voce attiva. Chiamata in corso. 5:48. No, no. Pulsante. Elemento barra di stato.
0: No, c'è invece.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro. Ha disattivato il microfono. Potenziale testo rilevato. Tu di. Studio. Non è mai o presto.
0: Ma,
2: azioni disponibili.
0: Ha disattivato il microfono, vuol dire che in questo momento...
3: Scusate, ecco.
2: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. Potenziale testo rilevato. Tu di.
3: Sono tornato.
2: Voce non attiva.
0: Sì, sì, sì, sì, no, dice...
3: Ho disattivato il microfono perché stavo... C'era un po' di casino qua, prendendo il caffè.
0: Sì, vabbè. E allora Marco che prende il caffè, non c'è problema, sentiamo...
3: Prego, caro. Prego. Ecco, tutto in diretta, eh? Tutto in diretta. Perché oggi hai fatto un po' di ritardo.
0: Oggi sì, oggi... ma apre presto il bar di Tor San Lorenzo?
3: Sì, sì, sì, sì, apre nuovo presto. Comunque c'è gente che va al lavoro, 70.
0: Sì, già le...
3: Sì, sì.
0: Sono le 5:48, già il bar è aperto. Già pre...
3: Poi stanno i bar che vanno ancora prima. Tanti aprono le 4:30.
0: Addirittura, mamma mia, così...
3: Sì, sì.
0: Aprono come apriamo noi, praticamente.
3: Come noi, come la radio. Vero, vero.
0: E, loro non hanno la nostra sintonia, però se ci chiamano li salutiamo.
3: È vero, è vero.
0: Il bar de Tor San Lorenzo dei Mercati.
3: Sì, qua un po', diciamo, è una zona un po' particolare perché non è, diciamo, vivono un po' su terra.
0: Sì.
1: No, non prendono l'aereo.
0: Vivono terra. Noi vi ricordiamo Viola Valentino, mercoledì sera alle 20 di sera.
3: Mi ha fatto anche un bel video messaggio. Ha fatto un video messaggio dove si è ripresa e parlava dell'intervista.
0: Capito. Allora,
3: ha detto: ho tanto da raccontare. Mi ha detto:
0: vedremo. Noi. Vedremo se riusciamo a rubare qualche minuto.
3: Facciamo il file da 20 minuti e la tua intervista è un po' più lunga, dai.
0: Sì, sì, vediamo cosa riusciamo a fare nei file. Poi magari
1: Giuseppe ci racconterà come è vestita.
0: Io, Marco.
3: Allora, nel video messaggio era con un pantalone nero elegante. Ti dico com'era? Un pantalone nero elegante nel video messaggio.
0: Sì.
3: E una camicia bianca con le righe blu e no, righe nere. E i capelli lisci stirati e l'occhiale da sole.
0: Ecco, questa è Viola Valentino dal video messaggio. Allora, caffè e cornetto oggi?
3: Caffè e cornetto, sì. Cornetto è il primo che mi è capitato, penso alla marmellata.
0: Ah, tu, là, come ti capita? Non hai... certe volte scegli, certe volte...
1: Il cornetto è il maritozzo.
3: L'unico dolce che mi è rimasto la mattina. Poi i dolci li ho tolti tutti, non mangio dolci.
0: Poi uno deve essere nero.
1: Invece noi non ne mangiamo da chissà quanto tempo.
0: Dolci,
3: anche perché diciamo fanno male, no?
0: Il capitano poi proprio lui.
1: Non apriamo questo argomento, se ti dico meglio che non sai che cosa stai combinando.
0: Io che sto combinando? Tu non mangi dolci?
1: Mangiare il cornetto la mattina non sai cosa che combini.
0: Marco. Vero,
3: Fa casino nel corpo.
0: Allora,
3: diabete, poi carie denti.
1: Allora, facciamo un report del mio dimagrimento.
0: Ecco, report del dimagrimento del capitano. Che poi...
1: Signorina, quanti chili ho perso, Marco? Secondo te quanti chili ho perso?
3: 15.
0: No, di più.
1: No, veramente? Oggi ieri abbiamo abbattuto il muro dei 20 kg.
3: Mamma mia. Com'è ma così tanto?
1: Ma dove ce l'avevo? No, io non mi ricordo che c'avevo tutto il peso.
0: E poi lui essendo alto proprio adesso siamo uguali. 20
1: kg, 20 kg, ma io dicevo ma 20 kg, uno se non fa, dicevo 20 kg, ma 20, ma voi rendete conto 20 kg quando su? Cioè facciamo bottiglie da 2 litri.
0: Sono
1: cioè,
0: 10
1: noi camminiamo bottiglie con due casse d'acqua nel braccio sinistro e nel braccio destro.
0: Sì, due casse d'acqua quelle da 2 litri, 18 e 19.
1: Cioè, no. 20 kg, ma dicevo ma dove ce l'avevo questi 20 kg? Comunque, mo il giro di vita è 102, mo mancano 2 centimetri. Ma la cosa importante è che abbiamo battuto questa resistenza insulinica. La cosa più importante non è la bilancia, non serve a niente. Sì. L'importante è il giro vita.
4: L'insulina.
1: Il giro vita ti... resistenza insulina sarebbe... In poche parole, il pancreas, no? Produce l'insulina.
4: È il diabete?
0: Sì, adesso non più, adesso gli è sceso. Allora diceva il capitano ti sei perso.
4: Prendi una cura, prendi qualcosa,
0: capitano, che è successo?
4: Fai delle...
0: Abbiamo perso il capitano che stava parlando di insulina, però
4: sì,
0: capitano, è colpa tua perché Marco c'è.
4: Io ci sto.
0: Sì, sì, no, o è caduta la linea oppure gli si è chiuso il microfono. Capitano?
4: Se ci sei, riapri il microfono.
0: Se ci sei, riapri il microfono, anche perché sono le 5:54 e 12 secondi. Sono le 5:54 e 12 secondi, quindi tra faremo l'ora tripla. Capitano? O chiama? Tanto lui il numero ce l'ha.
4: Sì.
0: Se è caduta la linea, perché? 5:54:27. Devo chiamarlo io?
4: No.
0: Capitano, che è successo? Boh. Qua le reti certe volte se ne vanno anche le reti.
1: Pronto, mi sentite?
0: Adesso sì, dai, che era successo?
1: Il microfono, avevo toccato qualcosa qua.
0: Ah, ecco.
1: 45 minuti di ciclette ogni mattina dal mese di febbraio. Ho comprato la ciclette, 45 minuti, qualche volta se c'è un po' di tempo ne faccio pure un po' la sera, ma è difficile. 45 minuti di ciclette tutti i giorni, poi logicamente dieta ipocalorica, carboidrati zero. Il problema è che io sono un diabetico, e allora facendo questa cura con questa maniera qua ho anche eliminato l'insulina. Io mo un paio di mesi non faccio più insulina, ma non cigarro, non mangio niente, cioè solo quello che mi dice la testa, insomma,
0: cioè cioccolato, zuccheri, niente.
1: Sì, col cavolo cioccolato pronto,
0: caffè,
4: caffè. Buongiorno, ma ce la fai Pino? Ce la?
1: No, non capito.
4: Hanno asfaltato, hanno sistemato.
5: Ma no, qua l'ho sfortato io stamattina.
4: Ah, lui è stato, pure la Davino hanno fatto.
0: Hai capito?
1: Pasta, pane, carboidrati, zero.
4: Ma ti no.
1: Solo proteine.
0: Ecco, c'è Marco che sta parlando di asfalti.
1: Sta parlando con uno, ha detto sistemando.
6: Sono venuto ieri sera a dirlo.
0: Hai visto? È venuto ieri sera, hai visto?
6: Stamattina gli ho detto, se mi sei affacciato, sei rimesso a dormire.
4: No. Ma perché lo sapevi chi è?
6: Perché passando via ha visto il camion, come gli diceva che la macchina.
4: E che te l'ha detto?
0: Ah, stanno parlando dell'incidente.
4: Sei addormentato, cioè.
1: E sta a parlare, e sta a Dio, stanno a parlare di che cosa?
4: Ciao, buongiorno, allora.
0: Stanno parlando dell'incidente che è venuto stamattina, mi pare. Da come ho capito io.
4: Praticamente.
1: E allora, la temperatura, che dice? Vediamo un po' di... La temperatura allora, tassa.
4: No, perché hanno parcheggiato pure la macchina.
1: 27 gradi, Giuseppe.
0: Vabbè, insomma. È caldino, eh.
1: Pronto?
0: Sì.
4: Ho
1: 27 gradi io.
0: Allora, facciamoci ragguagliare su Marco. Marco. Forse però impegnato nella...
4: No, niente.
1: No, sto parlando.
4: Guarda sempre.
7: praticamente è successo che hanno parcheggiato un tir
0: sì.
7: dentro il mercato, dove sì. non lo puoi mettere un tir. E praticamente se l'è dimenticato davanti al posto di un ambulante. Lui chiama i carabinieri per fargli spostare il mezzo. Poi ah. lui ha detto che siccome ha capito chi era,
0: sì.
7: è andato ieri sera alla, al palazzo sotto, l'ha chiamato. Io ti ricordo che domani mattina se devi svegliare, devi togliere il tir perché lì sì. c'è il mercato. Lui ha detto sì, stai riaddormentando.
0: Ah, ecco.
7: Questo signore qua sono circa un'ora e mezza che aspetta per il banco.
0: Ah, non può aprirlo, mannaggia.
7: Non può aprire perché c'è un tir perché già davanti. Poi adesso quello è sceso, lo sta togliendo. Ma prima che parte ci vuole.
0: Eh sì, prima che si... Bene ragazzi, abbiamo consumato l'ora tripla, non si fa stamattina che sono le 6 quasi. 5.59
1: sì, sono le 6 del mattino e qui abbiamo 27 gradi in casa.
0: Bene, una bella temperatura. Bene.
7: Bella temperatura.
1: Giuseppe ieri è andato dalla sorella.
7: Veramente?
1: È andato a trovare la sua sorella che gli ha fatto pasta e ceci.
0: No, no, ha fatto no. pasta al ragù.
1: Che ti ha fatto? Cosa ti ha cucinato tua sorella? Giuseppe?
0: Pasta al ragù ammozzate qui vicino.
1: Ammozzate.
0: Bene ragazzi, noi ci lasciamo
1: con una canzone
0: di Marco Ferradini, Teorema. Marco, prendi una...
1: Teorema. Sì, teorema. Usate la calcolatrice.
0: Ciao ragazzi, buona giornata. Allora buona giornata con Marco ci stiamo alle 6.50. Marco, a dopo.
7: Ciao,
0: arriva Teorema di Marco Ferradini. Eccolo qui.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Io sono Brandon Saha, sono un cantautore di 36 anni e volevo condividere con voi il mio brano Non voglio perderla. Racconta la storia reale di un ragazzo che è innamorato a una fidanzata che ha problemi di salute come la fibromialgia, e lui si sente impotente perché, nonostante le visite mediche, non si riesce a trovare una cura su questa malattia cronica della quale si conosce ben poco. Ma la sua più grande anche sfida è del fatto che lui stesso cerca di uscire dalla sua dipendenza dall'alcol, dipendenza che lui aveva trovato più fattibile affrontarla grazie a questo amore che aveva trovato. E quindi anche lo stesso titolo che dice Non voglio perderla richiama il fatto che lui ha questa grandissima paura, perché teme che, persa la sua compagna, se dovesse succedere, lui probabilmente non avrà più la forza di rialzarsi. Ho scritto questo brano anche per, come dire, solidarietà a tutti coloro che affrontano prove simili e che stanno affrontando molti momenti difficili. Un abbraccio, e con il cuore in mano io vi saluto. Ciao.

National Radio. Io sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Da oltre 15 anni sono la voce del gruppo musicale Le Onde Anomale, che porta in giro per tutte le piazze della Campania e non solo tutti i grandi successi dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Quest'anno finalmente ho raggiunto il mio piccolo grande sogno, il mio primo EP musicale, composto da ben 3 inediti, di cui uno è quello che dà il titolo alla copertina dell'album e si chiama Rinasco da me. Rinasco da me parla della forza delle donne, di tutte quelle donne che sono state schiacciate da un amore malato, da amicizie sbagliate, da parenti, da amici, da tutto quello che intorno è il marcio della società. Questa donna si è lasciata sicuramente cadere giù, ma ha trovato la forza di spingere e di risalire verso l'alto, è riuscita a trovare la forza in se stessa, è riuscita a rinascere dalle ceneri ed è diventata una donna forte che adesso crede in se stessa e crede sicuramente nel futuro, un futuro più roseo per lei e per gli altri. Vi lascio quindi all'ascolto di questo bellissimo brano dal titolo Rinasco da me.

E se volete presentare i vostri brani, noi siamo qui, ce li mandate in MP3 e noi li facciamo ascoltare, perché giustamente Disabili International Radio è per tutti, quindi insomma anche un brano magari non è il top, va bene lo stesso. E allora adesso arriva, a proposito di ciò, arriva il nostro amico Max Galantucci, quello che ci propone tanti amici, con il Io Vagabondo. Sentitelo quando era un po' più giovane.

Siamo sempre in diretta. Quando sono le 6:23 e 46 secondi, salutiamo le nostre radio quasi. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30. Radio Teramo, replica alle 7:30. Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi.

0: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Signora. Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa!
1: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci!
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: Ed eccoci qua, è l'ora di Maria Grazia. Eccola qui, buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Buon lunedì, siamo quasi al Solleone tra un po', arriva il Solleone da dopodomani.
1: Sì.
0: Anche se secondo me il mese più caldo è quello che già abbiamo passato, poi forse agosto o
1: Ma
0: no.
1: da tanto tempo si dice in siciliano Auster Rius per capo d'inverno, nel senso che è passato anche la metà di agosto, già ci si avvicina all'autunno, al periodo insomma più freddo, per cui agosto non dovrebbe portare troppo caldo. Speriamo, perché
0: Speriamo,
1: non si può
0: perché
1: dire niente, speriamo.
0: abbiamo sofferto giugno e luglio, ma anche fine maggio è stata una bella fine
1: Sì,
0: di maggio calda, quindi. Bene.
1: l'estate è cominciata presto quest'anno,
0: Quest'anno, sì,
1: l'estate.
0: e poi sono sempre più calde, sempre più con piogge di lapilli di ghiaccio. L'altro ieri sera a
1: Sì,
0: Milano
1: sì,
0: proprio ci pioveva, si prendevano delle uova si prendevano in
1: sì. Ma
0: testa.
1: va.
0: Sì, erano grandissimi. Bene, la poesia di oggi si intitola.
1: Delusioni d'amore.
0: Insomma, diciamo chi è che non ne ha avuto, cioè sarà forse, tranne forse qualche, però chi è che non ne ha avute? Beh, quindi insomma, e allora andiamo a leggere questa poesia. Vai, Maria Grazia, il sottofondo è già pronto, puoi partire pure.
1: Sì, delusioni d'amore, delusioni madornali, delusioni profonde, delusioni che cambiano il corso della vita. Mai innamorarsi di chi non cerca l'anima gemella, di chi non ha voglia di prendere per mano una donzella. Mai innamorarsi di chi non apprezza, di chi non desidera un tenero bacio o un'affettuosa carezza. Calde lacrime solcheranno il viso, che non sarà sciupato dal tempo, ma dal malcontento. E la notte non sarà fatta per amare, né il giorno per vivere. Grazie, alla
0: Grazie,
1: prossima.
0: Maria Grazia. Sai, la cosa strana è che avevamo preparato un brano senza prima di, che si intitola Stai con me di Raff. Quindi, insomma, è capitato casuale, ma è così. Allora, grazie, Maria Grazia, buona giornata. Ci sentiamo mercoledì, va bene?
1: Grazie, grazie. Ciao, ciao,
0: Ciao, ciao.
1: arrivederci, a risentirci.

0: Stai con me, un brano capitato casualmente così, e la nostra lettrice di poesia ha letto un brano che si intitola Delusione d'amore, quindi ci poteva stare bene Stai con me. Ma adesso abbiamo anche Damiano che dice a Eleonora: Eleonora, stai con me.
1: Eleonora, stai con me.
0: Appunto,
2: stai con te?
0: Sì, stai con me. Eleonora, stai con me. Ecco, allora, buongiorno Eleonora da Monte Mario, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Da finta Monte Mario.
2: Lei è vita, sì, ma è una finta Monte Mario. Lei dice sempre Monte Mario, però si chiama Monte Mario Portaportese, non si è mai capito bene.
3: Ma sarà finto il mercato dove sei tu, Marco.
2: No, questo qua è vero, Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo. sono arrivati gli acquirenti ancora no stamattina?
2: No, ancora niente, però fa caldissimo qua.
0: Fa caldissimo, anche qui da noi.
2: No, voglio l'inverno.
0: Però l'inverno piove, dice, ma non viene nessuno.
2: Soprattutto perché... preferisco l'inverno, se deve essere così.
0: Tu dici, viene l'inverno, non viene nessuno perché piove, però se non altro sei fresco.
2: Il problema è solo per l'acqua, per il lavoro mio che lavora all'aria aperta, ma se pioverebbe solo il pomeriggio, io ho risolto il problema.
0: Comunque
2: l'acqua la farà perché c'è bisogno la terra, ecco. Il mercato la mattina c'è il sole, per me sarebbe perfetto, clima perfetto.
0: Io invece sabato sera ero ad una grandine che c'erano dei lapilli proprio grossi come pezzi di ghiaccio, pezzi di che cadevano in testa.
2: Tanto, quando piove a Milano veramente va.
0: Ed ero rientrato da 10 minuti, la fortuna ha voluto che non acchiappassi questi lapilli.
2: Dalla fortuna proprio veramente.
0: Sì, no, fortunatamente sono caduti, siccome ci sono dei tavoli messi proprio irregolari vicino a casa mia, no? E passando vicino ho detto, ma quasi quasi se piovesse questi qua se ne andrebbero, gli rovinerebbe la serata. Dopo 10 minuti è arrivata la pioggia.
2: Come tipo Elia sulla Bibbia, la preghiera è stata ascoltata?
0: Sì, è stata ascoltata, ma speriamo che
2: piove. Hai detto di piovere per 3 anni e mezzo, così è successo.
0: Sì, qua diciamo che piovesse tutte le sere dalle 19 alle 21, insomma sarebbe una bella cosa.
1: E così è stato fatto.
0: E così fu.
2: Sarebbe troppo.
0: Allora, invece, voi ragazzi, a parte il caldo, tutto bene? Ormai ci siamo in fase di Viola Valentino stamattina.
2: Diciamo. Sì, ha detto Damiano, gli piacerebbe salutarla, ha detto che la vorrebbe conoscere.
0: Voi sapete, il numero c'è, quindi dalle 8, anzi ci prolungheremo pure un po', anche se non registreremo tutto.
2: Sì, registriamo sempre 20 minuti, sì. Però facciamo una mezz'oretta.
0: Sì, anche
2: con lei. Sì, vedremo, sì, un po' di più pure.
0: Ma sì.
2: Gli dedichiamo a una delle ultime artiste, anche perché Thomas Bilian, non so quanti ancora stanno in vita che hanno fatto i film con lui. Lei è attrice protagonista nel film, quindi... Io poi ho pubblicato gli spezzoni del film che ha fatto.
0: Ma non sbaglio, ma ha fatto anche un brano in questi giorni oppure no?
2: Sì, sì, sì, anche un brano, sì, sì.
0: Quindi poi magari lo cercheremo.
2: Infatti dobbiamo pubblicare, ma proprio quando c'è lei dobbiamo mettere...
0: Sì, sì, lo metteremo, sì.
2: Damiano ha detto che gli piacerebbe sentire da lei... Anche la dobbiamo far cantare, come Nartico. Facciamo cantare, la facciamo.
0: Sì, si può provare.
2: Penso non c'ho problemi, è cantante.
0: Non possiamo accompagnare il pianoforte perché non sappiamo in che tonalità la fa, e quindi dovremmo studiarla prima insieme.
1: Certo.
2: Infatti, no, ma quando stiamo in privato con lei, quei 10 minuti, e glielo chiediamo, se gli facciamo cantare le 2 canzoni.
0: Vedremo,
2: comprami, e poi quell'altra del film, Damia.
1: E poi passo dopo passo,
2: sì, bellissima quella del film proprio con Thomas Millian, che è bellissima quella.
0: Ecco.
2: Infatti queste due qua, vabbè, qualche pezzo qualche la strofa.
1: Ma accompagno la console, come DJ va accompagno la console.
2: Guarda, Giuseppe suona il pianoforte, magari... Sì. Magari solo tocca capire lei, capito come...
0: Bisogna, perché se lei mi fa un fa, io glielo faccio in si bemolle, andiamo stonati.
2: Io lo diciamo, a meno che non la canta a cappella così.
1: Vabbè, poi li vocalizzate.
0: Comunque, io ho verificato ho verificato la canzone di Nartico, no?
2: Sì.
0: E in effetti la cantava in do, come l'originale del cielo in una stanza.
2: C'era una stanza, oh, bravissimo. Ma veramente,
0: era in do.
2: Ma poi comunque mercoledì è stato anche bravo, perché molto umile come ragazza. Io ho detto, io provo a cantarla.
0: Sì,
2: l'ha cantata come l'ha cantata il Rai.
0: Sì,
2: tonalità. Veramente un bravo ragazzo. In queste settimane stiamo con gli artisti migliorando,
0: Certo. Allora, ragazzi, siamo a 54. Dobbiamo iniziare a salutare, perché poi dopo mettiamo un po' di musica in sottofondo. Intanto che ci
2: poi tra due mercoledì avremo direttamente da gruppo di Maria De Filippi, il Morrison. Sì. Penso Damiano lo conosce.
0: Damiano lo conosci?
2: Morrison, il coreografo.
0: Sì, lo conosci, no?
1: Sì.
2: Bravo, ecco, sta con noi fra due mercoledì.
0: Ecco, davvero.
2: Certo, c'è Morrison, gli ho parlato al telefono.
0: Cioè, tra due mercoledì vuol dire il 29?
2: Il 29. Il 29 c'è Morrison.
0: Bene.
2: E poi l'altro mercoledì c'è un'attrice che è Natalie Caldonazzo.
0: Natalie. Bene, allora ragazzi, quando siete pronti, contate fino a tre e fate partire la sigla.
2: 1, 2, 3, signore e signore, sigla. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Ma anche Leonora, anche Damiano. E
2: l'abbiamo
0: anche
2: sentita poco, Leonora. Ha parlato poco.
0: Vabbè, ci sarà. Magari dopodomani parlerà di più. Ragazzi, salutate pure.
1: Buona giornata e buon inizio di settimana.
0: Marco,
2: buona giornata.
0: Grazie.
2: Buon lunedì. Un buon lunedì a tutti.
0: Alle prossime, buona giornata a tutti quanti voi. A presto, ragazzi.
2: A presto.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. E così vi ricordiamo l'appuntamento domani, sempre dalle 4:30 alle 7:00, e sempre con Non è mai troppo presto.

quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Eccoci qui, terza puntata sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Frò, mi presento, sono nello studio 1 di Oristano, c'è cioè Music Factory Oristano, la nostra radio, ma insieme a questa radio ce ne sono altre collegate. Vado subito a menzionare quelle che gestisce Franco, il mio tecnico, che in questo momento è in azione dalla torre di Villa Urbana. Le sue due radio web sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è Radio Felix On Air 2026, ma c'è anche la radio di Alessandro Fiori, che è Radio Centrale Oristano. Bene, questa puntata, in questo lunedì, tanto siamo in diretta 20 luglio 2026, saremo in replica anche mercoledì alle 20 e poi giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Parleremo di, cioè vi daremo delle indicazioni su cosa fare in Sardegna, oltre il mare.

0: defunto.
1: Tengo la camisa negra. Questa è una canzone del chitarrista e cantautore colombiano Juanes. Questo è il terzo singolo estratto dall'album Mi Sangre, uscito in America Latina nel 2004. In Europa la canzone è stata lanciata come primo singolo dell'album nel gennaio del 2005. Nello stesso anno, in estate, ha davvero spadroneggiato questo motivo che apriva il nostro appuntamento in questione sotto il sole di Sardegna. Grazie ancora, ben ritrovati, siete come sempre in tanti, mi fa davvero molto piacere. Buona estate e buon caldo, perché davvero quest'estate si sta rivelando davvero molto molto calda. E va bene, diremo tante cose sulla Sardegna, ci saranno tante indiscrezioni, andremo a esplorare il patrimonio nuragico visitando il complesso Surulage a Barumini, questo è un patrimonio UNESCO, lì si può fare trekking, canyon della gola di Sugorropu, potete ammirare i fenicotteri a Cagliari, esplorare i borghi storici di Alghero e Bosa, insomma si possono scoprire inoltre millenarie vestigia fenice di Tarros, insomma oltre il mare davvero vi daremo tante indicazioni interessanti per poter fare qualcosa anche di diverso oltre visitare il mare più bello, che è quello della Sardegna, il mare più bello al mondo è quello della Sardegna. Bene bene, sotto il sole di Sardegna ci propone anche un giovane artista, cantante musicale originario della nostra città, ne siamo davvero fieri, la città di Oristano, è attivo sulla scena da un bel po' di anni, la sua discografia include brani davvero importanti, io vi faccio sentire il pezzo dell'estate che si chiama, come si chiama il pezzo dell'estate? Si chiama Loca e vede anche la collaborazione con il produttore K-Moss.

Eccolo qui, Loca, Loca in Gau, Curva, Cuba e Porto Rico. Loca, questo è il pezzo dell'estate di questo giovane artista oristanese, che avete sicuramente già avuto modo di sentire nelle nostre web radio, grazie anche a Franco che lo ha proposto e lo sta proponendo anche nelle sue due web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Allora potete visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, dove sono custodite le imponenti statue in pietra dei giganti di Monte Prama. Non perdetevi le affascinanti tombe dei giganti, come quella di Coddu Vecchio ad Arzachena. Poi si possono percorrere i sentieri del Supramonte o del Gennargento, oppure inoltrati nelle dune del deserto di Piscinas, ecco, sia Milaventura, puoi esplorare la grotta di Su Marmuri a Ulassai o fare canyoning con spettacolari gole carsiche. Poi ci sono altri vicoli dove vi potete davvero perdere tra questi vicoli colorati di Bosa e visitare anche Castel Sardo, un antico borgo medievale famoso per l'artigianato dei cestini. Poi potete fare anche, o se volete, un'escursione sull'altopiano della Giara di Gesturi, famoso per i suoi boschi di querce e per l'avvistamento di suggestivi cavallini selvatici. Comunque, se volete organizzare al meglio i vostri itinerari nell'entroterra sardo, potete consultare i dettagli turistici e le informazioni storiche direttamente sul sito ufficiale del turismo della regione Sardegna. E adesso ci sono i Zero Assoluto, li ritroviamo con Per Dimenticare.

Eccoli qua, zero saluto per dimenticare il pezzo del 2009 che abbiamo voluto ritrovare. Allora, viaggiando tra un tormentone e l'altro, per quanto riguarda l'estate, perché l'estate ha sempre un po' di tormentoni, torniamo un po' indietro, ancora un po' indietro nel tempo, al 1989. Franco, sei pronto? Siete pronti a ballare? Sì, perché questo che vi stiamo per proporre è il brano di cui vi parliamo. Ecco, ha fatto epoca questo pezzo e rappresenta ancora oggi uno dei balli di gruppo estivi più conosciuti. Eccolo qua, ve lo facciamo sentire? Dai, parti Franco! Dai, dai, qui abbiamo spostato tutto, c'è Franco che veramente impazzisce quando sente questi pezzi. Lambada, lambada, Kaoma, lambada.

Vamos a bailar è un singolo di questo duo musicale italiano, Paolo e Chiara, anno 2000, pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto da quello che è stato il terzo album in studio di queste due ragazze. L'album si chiama Television, il brano scritto e prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti. Pensate che veniva inizialmente presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, però pare che il pezzo è stato scartato, però ha avuto un successo nell'estate e quindi insomma è andato comunque bene. Va bene, buona mattina, ma io auguro anche una buona serata e un buon pomeriggio a quanti ascoltassero questo appuntamento in replica nei giorni che vi ho già detto, mercoledì, giovedì, venerdì e anche domenica. Buona mattina per quelli che ascoltano appunto dalla mattina, ok? Allora, c'è Alghero. Alghero è una città che merita di essere visitata durante le vacanze in Sardegna, perché è situata sulla costa nord occidentale. La città è famosa per il suo centro storico, per i suoi vicoli lastricati, pieni di monumenti da visitare. Passeggia sui bastioni, si può passeggiare sui bastioni tra le sue stradine, potete scoprire la cattedrale di Alghero, potete salire sul campanile, godervi il panorama, potete visitare la piazza civica, la piazza principale della città, e anche il museo del corallo per scoprire l'artigianato locale. Infine, non potete assolutamente perdere i tour e quindi visitare, queste sono davvero incantevoli, le famosissime, se andate da quelle parti, le grotte di Nettuno. Adesso c'è Tony F, ma non è solo, perché c'è anche Gaia, e questo pezzo si chiama Sesso e Samba.

0: Sesso e Samba, questo singolo del rapper italiano Tony F e della cantautrice italiana Gaia del 2024. Questo pezzo l'abbiamo rievocato in questa terza puntata di Sole di sì, Sotto il Sole di Sardegna. E allora dai, continuiamo a darvi un po' di indicazioni. Per esempio, durante il vostro viaggio in Sardegna dovete assolutamente visitare almeno un nuraghe. Sai di cosa si tratta, no? Lo sapete di che cosa si tratta? I nuraghi sono delle strutture rupestri risalenti all'età del bronzo e alla civiltà nuragica. Non si sa esattamente a cosa servissero, ma gli studi sembrano concordare che venissero utilizzati come torri di osservazione per e per rituali sacri. Ok, quindi inizialmente erano costituiti da una semplice torre, però alcuni nuraghi poi si sono trasformati nel corso dei secoli in complessi di torri multiple fortificate. Il più visitato di tutta la Sardegna è il nuraghe di Sunuragi, è un grande complesso situato a Barumini ed è l'unico elencato come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. È costituito da una torre centrale con un bastione, quattro torri laterali, poi c'è un cortile e un pozzo. Fortificazioni e altre torri sono state poi aggiunte nel tempo, tra cui un piccolo villaggio nuragico di circa 50 case.
1: Sotto il sole di Sardegna con luce Paolo Frau.
0: E poi parleremo anche di Gesturi, la giara di Gesturi, questo celebre nuraghi su Nuragi. Insomma, tante curiosità in questo appuntamento estivo qui sulle nostre web radio. Allora, ci sono i Righe.

dall'estate. Non preoccupatevi, siamo solo al 20 luglio 2026, però insomma effettivamente l'estate vola, l'inverno dura di più, si sente. Però dai, un'estate davvero calda, quella che ci sta in queste settimane. Insomma, ci sta facendo, ci sta provando un po', perché insomma fisicamente siamo un po' fiacchi dal punto di vista, sì, perché insomma il caldo un po' ti butta giù effettivamente. L'estate sta finendo, è stato davvero un grande singolo di questo duo musicale italiano Righeira, è stato un pezzo pubblicato nel maggio del 1985, autori sono gli stessi Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota e Carmelo La Bionda. L'estate sta finendo, è anche una delle colonne sonore del film Il commissario Lo Gatto di Dino Risi con Lino Banfi. Bene, ci fermiamo un attimo, una piccola pausa velocissima, insomma stiamo tornando, rimanete lì.

Flamenco Paranoia è un singolo, il nuovo singolo del rapper italiano Samurai J e del produttore discografico italiano Vito Salamanca, pubblicato proprio in questo anno nel mese di maggio come terzo estratto dal secondo album in studio Amatore. Samurai J è un momento davvero felice per lui. Intanto noi proseguiamo con la gera di Gesturi, si trova in una zona altrettanto famosa, affascinante, la gera di Gesturi, situata nella Sardegna centro-meridionale, un altopiano di lineamenti caratteristici di enormi fortezze naturali fornite di bastioni dalle pareti scarpate ed anticamente inaccessibili. Ospita una specie molto rara in Italia e in Europa, sono i cavallini selvatici, chiamati i cavallini della giara. È un parco composto da boschi di querce, da sughero e macchia mediterranea. E adesso c'è Neck, ve la ricordate questa? Sicuramente uno dei suoi più grandi successi, che ancora oggi quando lo ritroviamo ci fa piacere riascoltarlo con allegria, perché insomma il titolo della canzone è Laura non c'è.

0: Si passa il tempo, 1997, Laura non c'è, questo singolo del cantautore italiano Neck pubblicato nel febbraio appunto del 97 come secondo estratto da quello che è stato il quarto album in studio di Neck, Lei, gli amici e tutto il resto. Bene, ci spostiamo al Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, uno degli angoli più belli della Sardegna, famoso per le grotte del bue marino, fatte di stalattiti e ancora stalagmiti che si riflettono nelle acque, regalandoci giochi di luci strabilianti. Il golfo comprende paesi noti per i loro prodotti gastronomici, di artigianato, per la presenza di aree archeologiche, tra cui Tiscali e Serra Orrios. Poi c'è l'area carsica, denominata Supramonte. Poi ci sono le foreste di Sutaterra e Givine, alle pendici marine del Supramonte. Il fiume Cedrino, la gola di Sugarroppu nel cuore del Supramonte e di Cainon, più profondo dell'isola, è uno dei più profondi in Europa, ed infine uno spettacolare paesaggio marino. Va bene, tanti posti, tanti luoghi davvero belli, addirittura noi sardi molte volte diciamo la conosciamo tutta la Sardegna, è un po' difficile perché è davvero immensa, ci sono tante, tante bellezze, tante cose belle da visitare, per cui insomma andiamo un po' alla scoperta in questo appuntamento di posti oltre il mare davvero belli da visitare in Sardegna. Ora vi faccio sentire questo motivo, il nuovo motivo si chiama Die Die, un singolo della cantautrice colombiana Shakira e del cantante nigeriano Burna Boy, è stato pubblicato nel 2026, esattamente maggio, quindi un pezzo che sta funzionando bene per quest'estate come inno ufficiale dei mondiali di calcio. Non ne parliamo dei mondiali, non so come è finita la partita, Franco, chi ha vinto i mondiali di calcio, io non lo so, non lo voglio sapere, non ve lo dico, questo è un programma musicale, però insomma l'Italia non c'era, per cui siamo un po' tristi, forse per questo, non lo so.
1: Sotto il

Bene bene, Jay Day, questa è la canzone di Shakira e Burna Boy che abbiamo ritrovato in questo terzo appuntamento sotto il sole di Sardegna. Sta per arrivare agosto, non manca molto, oggi lunedì, lo abbiamo detto, 20 luglio 2026, in agosto in Sardegna. Cosa fare in agosto in Sardegna? Vi diamo qualche consiglio. Ad agosto in Sardegna si può navigare tra le cale del Golfo di Orosei, esplorare l'arcipelago in catamarano e partecipare anche a festival musicali. Per evitare il caos bisogna probabilmente, certo, vi consiglio di prenotare in anticipo le escursioni in gommone, così potete scoprire l'entroterra nuragico o borghi storici nelle ore più fresche. Le migliori attività e attrazioni per evitare l'isola d'agosto includono anche per esempio l'escursione presso l'arcipelago della Maddalena. Potete scegliere un tour in barca o in catamarano con la partenza da Palau o Cannigione per fare magari il bagno nelle piscine naturali di Budelli o Spargi. E poi c'è la costa di Bauneo e il Golfo di Orosei che noleggia un gomone con o senza skipper a Santa Maria Navarrese o Cala Gonone, per visitare poi le calette iconiche come Cala Mariolo o Cala Golizie. Bene bene, siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Adesso vi faccio sentire un grande artista che davvero ci manca tanto, ci manca perché insomma la sua voce era unica, le sue canzoni altrettanto. Lo andiamo a trovare con questo singolo del 1987, singolo che in quell'anno furoreggiava nel periodo estivo. La facciata A era Bella d'estate, invece nella facciata B del 45 giri la canzone era Stella del Nord, questo singolo del cantautore pop italiano Mango, ok? Lo ascoltiamo. Il disco ha avuto un grande successo, posizionandosi nell'agosto dell'87 alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia. Bella d'estate, Pino Mango.

Eccolo qui il Grande Mango, uno dei più grandi successi che tanti di voi davvero forse si sono dimenticati, ma noi ve l'abbiamo fatto ritrovare e l'abbiamo davvero riascoltato con vero piacere in questa terza puntata appunto del Sotto il Sole di Sardegna, questo appuntamento che va in onda in diretta tutti i lunedì a mezzogiorno, ma in replica anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16 e venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, saluto e ringrazio Franco che è stato come sempre attento e abile in regia della Torre di Villa Urbana con le sue due radio web, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano gestita dal direttore che salutiamo Alessandro Fiori. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi saluto, vi auguro una serena settimana e naturalmente vi dico sempre fate i bravi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

fare un ricordo che non serve, come un canto di Natale con gli accenti un po' spostati che ti facciano sembrare

fiori come fossero ciliegie e ti stringi forte a me. E ti stringi forte a me.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sentinel. Sentinel, che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: Sentinel. Che vedi?
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere furono costretti a uccidere i loro cani. Per sopravvivere. Ma il 30 agosto del 1916 il leggendario capitano compariva a

Shut up.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

tra il mulino i rifiuti portati dal fiume che taglia la grande pianura.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Eccoci arrivati a lunedì 20 luglio, benvenuti alla quinta settimana di Estatissima ad Alessandro Fizzotti. Entriamo nell'ultima decade di questo mese meraviglioso e lo facciamo spingendo sull'acceleratore come se non ci fosse un domani. Il fine settimana vi ha lasciato ricordi bellissimi? Perfetto, noi siamo qui per costruirne di nuovi, a partire già da adesso. Affrontare insomma il lunedì è una questione di prospettiva, no? E se la prospettiva è una playlist carica di energia, grandi successi, vibrazioni positive, ritmo incessante, allora siamo già a metà dell'opera, no ragazzi? Questa trasmissione è la vostra ricarica ufficiale, il caffè radiofonico che vi fa aprire gli occhi e vi stampa un sorriso in faccia. Siete bloccati in tangenziale? Siete già in spiaggia sotto l'ombrellone? Non fa veramente nessuna differenza. Il nostro suono arriva ovunque e non conosce confini. Insieme a noi anche gli ospiti che ci racconteranno tante cose utili da sapere, a partire dalla tecnologia e da come utilizzarla e soprattutto cercando di ragionare, no? Su quello che facciamo con lo smartphone oppure il tablet, in compagnia del professor Francesco Pire, nostro amico sociologo dell'Università degli Studi di Messina. Ancora, la redazione di Altro Consumo, tutti i suoi redattori e gli esperti a darci i consigli durante tutta questa grande stagione calda su cosa fare, no? Direi dagli elettrodomestici alle creme, cremine, a tutto quanto, insomma ci sono veramente tante cose che magari non conosciamo e grazie ad Altro Consumo riusciamo così a trovare il bandolo della matassa. E poi per chiudere in bellezza, no, questo lunedì dei nostri collegamenti speciali, il nostro speaker d'eccezione Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda dall'ombrellone 13 per lanciarci un altro grande tormentone di un'estate o delle estati fa. Scopriremo quale sarà, insomma. E allora sintonizzate il cuore sulla frequenza giusta, che è la nostra. Stiamo per prendere il volo. Via con la prima hit.

0: apprezzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody was listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
5: no, nel senso lato.
4: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Allora, l'estate è anche tempo di musica, quella che stiamo davvero ascoltando all'interno di Estatissima 2026, un successo dopo l'altro, così come i nostri collegamenti speciali. Insieme al professor Francesco Pira ci sono le Piraterie a Mare. Benvenuto Francesco.
1: Salve, salve.
0: Allora, abbiamo detto che c'è la musica, ma tutto quello che ascolteremo all'aperto è originale o le tecnologie migliorano sempre un po' le performance?
1: Questa è diventata ormai la domanda delle domande, perché tutto quello a cui noi ci accostiamo e che riguarda la musica adesso non sappiamo più se è frutto della creatività dell'uomo o di altro. Abbiamo visto che tantissimi artisti hanno già rifiutato l'idea di usare, sia per migliorare tutta la parte, diciamo, che riguarda la composizione musicale, sia per quanto riguarda i testi, l'apporto dell'intelligenza artificiale, ma anche altri dispositivi, per esempio come l'autotune. Insomma, ci sono tanti artisti che dicono no, io voglio essere originale e tutto quello che faccio, indovino o sbaglio, lo faccio con la mia testa, con la mia voce e con le mie qualità. Invece altri si appoggiano, addirittura insomma si stanno vedendo quanto è facile soprattutto produrre musica attraverso le nuove tecnologie e non solo migliorare le performance. Quindi credo che non ci sia una strada di ritorno, nel senso che oggi sia in un caso, appunto quello del migliorare le performance, che produrre direttamente musica attraverso le tecnologie è qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, non è più qualcosa che viviamo come se fosse da collocare nel futuro. Quindi credo che ci dobbiamo anche abituare a non capire, come già accade per esempio per alcuni testi, quando leggiamo delle cose bellissime diciamo ma questa era scritta effettivamente la persona che ci ha mandato oppure c'è lo zampino di qualcun altro, perché poi tra l'altro sappiamo che anche l'intelligenza artificiale di tipo generativo è molto brava a migliorare, a edulcorare il più possibile. Quindi credo che ormai anche tutta la musica che noi vivremo in estate all'aperto, una grossa componente è certamente legata alle prestazioni che garantiscono le nuove tecnologie.
0: E vi assicuro che io e Francesco siamo in carne ed ossa, siamo reali e vi parliamo dal nostro palcoscenico di Estatissima.
1: E amiamo la buona musica.
0: Assolutamente, la lanciamo subito, prosegue Estatissima, a presto, ciao Franci.
1: A presto.

0: Eccoci all'interno di Estatissima, grazie alla nostra parte tecnica. Oggi parliamo di un gesto che facciamo tutti i giorni, spesso senza pensarci troppo, che è lavare i piatti. Ma sapevate che quello che finisce nel nostro lavandino ha un impatto diretto sui nostri fiumi e mari? Tra schiume colorate, profumi di limone, non è sempre facile capire cosa sia davvero green e cosa sia solo una trovata di marketing e pubblicità. Per aiutarci, insomma, a fare delle scelte più consapevoli e sostenibili, senza però rinunciare a piatti puliti e sgrassati, siamo in compagnia di Claudia Chiozzotto, esperta di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Grazie Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora Claudia, nell'immaginario collettivo più schiuma c'è, più pulisce, no? Ma i vostri test dimostrano che non è sempre così. Quando parliamo, insomma, di detersivi ecologici, dobbiamo scendere a compromessi con l'efficacia, sì o no?
1: Sì, un detersivo che sembra ecologico in apparenza, in realtà non è detto che lo sia. Insomma, associamo l'efficacia di un detersivo alla durata della schiuma che ci serve vedere sulla spugna per lavare i piatti. In realtà i tensioattivi che sono contenuti nel detersivo continuano a lavorare anche quando noi non vediamo la schiuma, quindi non facciamoci appunto abbagliare dai grandi flaconi convenienza perché sembrano appunto più convenienti. In realtà un detersivo concentrato è sempre la soluzione migliore per l'ambiente, perché arriva in un flacone più piccolo, i tensioattivi sono più efficaci e se usato nelle giuste quantità fa benissimo il lavoro di un detersivo che arriva in flacone più grande. Quindi scegliamo bene in base al contenuto di tensioattivi che
0: ha
1: il detersivo.
0: È vero che alcuni prodotti ricaricabili in polvere faticano a sgrassare lo stesso numero di piatti rispetto a quelli tradizionali?
1: Sì, abbiamo provato un detersivo in polvere che si pone sul mercato proprio come soluzione rivoluzionaria ecologica, perché si riporta volume direttamente nel dosatore a partire da un sacchettino di polvere, quindi appare come molto conveniente perché riduce i rifiuti plastici. In realtà poi alla prova pratica di lavaggio piatti è piuttosto deludente, quindi lava pochi piatti, ecco, i tensioattivi non sono tanto efficaci.
0: Abbiamo parlato di quello in polvere, parliamo di quelli solidi invece, no? Che sembrano quasi delle saponette per il corpo, quelle che ci aiutiamo per lavare le mani, voglio dire, tutti i giorni. Ecco, oltre al vantaggio evidente di eliminare il flacone in plastica, sono davvero pratici per chi lava i piatti a mano tutti i giorni?
1: Sì, sembra un po' di fare un salto nel passato, no? Con la saponetta sul lavello della cucina. In realtà chi l'ha provato è molto soddisfatto e l'efficacia anche è buona di questi prodotti, è paragonabile a quella di un detersivo concentrato liquido. Chiaramente magari non è l'ideale per chi lava tanti piatti sempre, perché si usa con uno spazzolino e quindi va, diciamo, lo spazzolino va strofinato spesso sulla saponetta per avere la giusta quantità di detersivo. Però è molto pratico quando si lavano pochi piatti alla volta, ad esempio in alternativa all'uso delle lavastoviglie, quando non si hanno abbastanza stoviglie, e l'efficacia è proprio buona. E poi anche il vantaggio che lo si può usare anche per lavarsi le mani, insomma, senza scorticarsi le mani. Quindi è una soluzione un po' di nicchia che abbiamo trovato, che però è molto consigliabile. L'abbiamo provata anche noi, insomma, alcuni esperti di detergenza, ed è assolutamente all'altezza dell'igiene poi che ci si aspetta di avere sui piatti.
0: Insomma, per noi massaie è la novità, come si dice. Senti, ma sulle confezioni leggiamo spesso, Claudia, parole come naturale, bio, vegetale, ma giustamente Altro Consumo ci ricorda che naturale non significa necessariamente privo di rischi, no? Ecco, quali sono i simboli o le certificazioni che dobbiamo davvero cercare per essere certi di acquistare un prodotto che rispetti l'ambiente, e soprattutto quali sono i conservanti o gli ingredienti nemici da cui stare alla larga?
1: Sì, diciamo che appunto per lavare servono i tensioattivi. Se questi tensioattivi sono di origine naturale o di origine petrolchimica, può fare un po' la differenza nell'impatto ambientale del prodotto. Però diciamo che gli ingredienti peggiori per l'ambiente non sono tanto i tensioattivi, che tra quello di origine petrolchimica e quello di origine vegetale l'impatto ambientale non viene proprio spostato drammaticamente. Sono piuttosto la presenza presenza di tante fragranze e conservanti molto ostici per l'ambiente acquatico, che rendono poi negativo l'impatto ambientale di un detersivo. Quindi affidiamoci pure alle certificazioni green robuste come l'Ecolabel europeo, quelle che certificano proprio il minore impatto ambientale di tutto il prodotto lungo l'arco della sua vita, quindi in ottica di ciclo di vita del prodotto. E invece sono un pochettino meno rilevanti le certificazioni appunto sull'origine degli ingredienti, bio o appunto ancora peggio i claim vaghi come naturale e green, perché appunto sono un pochettino più uno specchietto per le allodole, ecco, più che certificare il minore impatto ambientale di quel prodotto.
0: E poi ricordiamoci insomma di non lasciare l'acqua scorrere troppo a lungo, perché è un bene troppo prezioso per la nostra terra, dico Claudia, no?
1: Certo, quello è il consiglio principale, insomma non serve lavare i piatti prima di metterli in lavastoviglie, ecco, e chiudere sempre il rubinetto quando si lavano e si sciacquano i piatti, quando l'acqua non serve.
0: Grazie a Claudia Chiozzotto di Altro Consumo, la quale auguriamo una buonissima estate 2026.

0: Allora, siamo pronti ancora una volta a collegarci con una delle spiagge più belle del nostro paese, dove ci attende una delle voci più belle del nostro panorama. Stiamo parlando del panorama radiofonico italiano. È con me veramente un amico, un compagno di viaggio, un compagno di lavoro, un compagno che veramente sta, come si dice in questo caso, raccontandoci la nostra vita, perché quando parliamo dei tormentoni, no, che ci fecero ballare, cantare e sognare, beh, insomma, compagno veramente di vita. Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: Ciao Ale, grazie veramente per tutto. Noi siamo sempre pronti, prontissimi più che mai, qui a Cala Smeralda, sotto l'ombrellone numero 13, e siamo pronti anche oggi a proporvi un tormentone davvero indimenticabile. Pensate che oggi ci tingiamo dei colori esotici e profumiamo di abbronzatura. Facciamo un salto in quello che è stato un po' un anno magico e che io amo molto, che è 1983, un'annata d'oro per la musica, per incontrare una band che con un solo brano ha creato un immaginario immortale, il gruppo italiano con la loro travolgente Tropicana. Pensate, è uscita proprio nell'estate dell'83 e questa canzone è il simbolo del divertimento balneare. Non appena partono quelle percussioni, quel coro irresistibile, beh, ci sentiamo subito proiettati in una grande festa in spiaggia tra camicia, fiori e balli di gruppo. È un pezzo che sprizza energia da ogni nota, capace di far sorridere chiunque, dai nostalgici ai giovanissimi. La curiosità? Tenetevi forte, perché Tropicana è uno dei brani più fraintesi della storia della musica italiana. Certo, se la balliamo tutti come un inno alla spensieratezza, il testo racconta in realtà una storia incredibile, descrive l'eruzione di un vulcano che distrugge tutto, mentre la gente, indifferente, continua a guardare la TV sorseggiando una verità ghiacciata. È un contrasto geniale, quasi da cinema, tra il ritmo della festa e il racconto di una apocalisse tropicale. Quindi, shakerate quelli che sono i vostri pensieri, alzate il volume e godetevi questo cocktail musicale esplosivo. Direttamente dall'estate del 1983, l'energia travolgente del gruppo italiano con Tropicana. Ehi, alla prossima ora.

Quindi a chiudere la puntata, no, dell'ultima decade di luglio, proprio iniziata oggi all'interno di Estatissima, che è più carica che mai, insomma. Sapevate che guardare l'orizzonte marino rilassa il sistema nervoso centrale? Provate proprio a spegnere tutto per 10 minuti e ascoltate solo il rumore del mare, se vi trovate ovviamente al mare, perché no? Se volete invece riascoltare quelle che sono state le interviste andate in onda oggi in diretta sulla nostra radio, potete andare su estatissima.it. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook per restare sempre in contatto. Grazie per essere tornati a trovarci dopo la pausa del fine settimana. A domani per una nuova puntata ricca di spunti e di grandi successi. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com. Radio Team.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!